0: Ma sarò la gara.
1: Con
2: tra banda.
3: Con
2: tra banda.
1: Tra
2: banda.
1: Con
2: tra
3: banda.
2: Tra banda.
4: Andai 1.4.
5: E poi mi partirò là.
4: Che bonito.